0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 98.3.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?